0: che begli occhi e che fuoco in lor scintilla.
1: Ma che pensate?
0: Penso a Fiorilla.

bel giorno il solingo mio tetto offrirà sicuro d'ospitale ricetto. Fili nel sen di pace fissero gli avi miei, ed io fuggo i potenti e a sguardi loro ascondo che padre essendo.

sento il mio sler come lei deve sfida vuoi tu piegare l'umile cervice la schiavo codardo a mille